Ausi ke ri songa leta Galloway kabine mona diri songa one of these nights leta Galloway khantsa khane jolo ka mmino metso so ide di show me le metsuno raro hantle re ha ba mane hore nya bokae ba thomodi hore nya ne ya bone hore mona ati go le ka hore mona ati tsena ai khatla khanda jwalo khatla ba go ikena o di mo kwana hore nyelo e se ke bo le tse mona mme ho seng ha letsatsi la ga jeno ho seng ha sonta ho le monate ho le kholo monate jeno go outside in the rain au se bi swa jwalo melira

dikipa re ka gona o di tshwara tshwara di hempe re ka gona o di tshwara tshwara o fela mpanna pate mmele o bane mmele ke tempele ya modimo le so so e le shumile le tsorobedi ka morao gore ene o hlano ke o tlile pelu ena go bane nna ka nnete e sa le ke tsamaya mona ha ke a soka ba ke kopana le taba ya mofuta ona ya motho wa mokana ntatemogolo o sa le mogolo agolo ga ana mosadi o dula mokhukhung

Mora Peace FM ke metso tsemehlo na ntlapelo ho rwa ya boraro. Ha re shebetsane e sibile le mina ntlapelo ho rwa boraro. Ha re shebetsane tsa Queen's Cup ho rona di tsamela ka tsela mafutha ofenga di bapetsa tsela maobane. Berea Ladies sibile tshelela ya ba Qualipe Ladies e ba haoletho. LDF Ladies ya ba 7 ya ba team ya ba 2 ya ba United e ba 1. AmaZulu ya ba 1 ya ba mafokotsane e ba 1. AmaZulu yang ka jwalo he. Ka partner papa di no 5-3 mani di penalty mani mabra pitcha fem ka mo khuletsa meleng ka teng tla nne re biotlo jolo jwalo he ka mane ka rugby ka mane mothontso go wa bona re ntso sna letho ile papa di tsama papa di ke letsona ke tsena santse di eme re tla utlwa ka mane ka ke baseball le softball ya batotla ba le tournament mona mara ke sa re yona e ho jana ka nnete he ke ka khodiana ya August re tla utlwa hore na di tla tsama jwa

tara re fihla ke kwala lenaneo tapelo nya kwala lukisa le monela hao o tla ho lelaite ha re kwala lenaneo lena lukisa le monela hao o tla lelaite tere ha le tuka ke rapelelwe Halituka ke rapelelwe Halituka rapelelwe na seba ke sone ngo sona tlo ke se kentle ha ho luke ha re kana tapelo ye kwala le naneo ke tle re alaite ke ga ha le fifi ho hlaile sedi ndi ba rona ke modimo o tshepahalang o sa hlokeng hore dipolelo tsa batho di be di o sale ka morago tlwaema sekgebano ha re kwala lenaneo lena dimo ba sa o tsebeng ka letsatsi eo ba tle ba tsebe wena fihle pele ka kgang ya gago ke tswela pele mo mamedi e re ke bapale pina Rikaba palepinela ke tshepile wena fela eh

mamedi e motle re fetela studio 2 re fumana ditaba tsa sonta sa letsatsi la kajeno ka kotlologo re bane dithapo tsena nakong ya jwale morati e motle

0: Scavaricusa, ntate, haese wena ya ricusa. O scavaricusa, haese we.
1: Hey!
0: My.